Sulima mele uchau chae nele I chula e sfulu male lua Whenga ila anchoro mbavai ainga Ya ma whenga manolonga mi fo inga Luenga ole deia stofi Lea su lu sfulu deia alvasino Kuso lua fe lu sfulu male ono Ioe Ea Ole ale lanch na e Whenga ima oele deia u A ea Vai Alua oi lauka avale ke aima o ngai E koe sa wani

0: Si sao mole au rokoreanga Yo sao mole au faikakala Koi sao mole au walilea Uwa oma tini foio le kau faaleanga Mole au langa langa maa Male au kui pakua Kaua kui le au walinga So le se koe o mai kasiala
1: Shooter, shooter, shooter The true story out of me.
2: Sunga o fenga fa ka o elo kava le fo maunga Max Ila.
3: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alad vai aso le kokong.
4: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Sila Antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang Lola Tire World and Auto Limited ile luofi tutasi tolu tolu tolu o mo pa utavale. Pole luofi tufa tolu luo luo o mole fale inisinia.

0: la tamaila su fa pitoa o tama. O lau fale ofu fa moimoina o le ta noa wa lava tapena mo oimam malifana. O le ama wadi pa uma o lalo ofu papa. Maua of tino mai le lua sifuru ta la I le lima sifuru ta la. Sifuru pasene pa u waifu siwa, maua umalanu isi isi. Susu mai loa I le tasi lima iwa one hanga mo. Tatala mai lea sunga fua anga I le asito nai. Awane e misia le fapitoa mo le asusata ma a le ta noa, ta noa, ta noa.
1: Pui pui lo a inga I le tau malu lu. Awe te fatale. Fatonu nei loa lo tu yer fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe I singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso walo I singa singa se tau mānawa. E ma fai wana fai e fua lo tū yar fulu. Tanga ia nei leo penga ta fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fa pasili mani si fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
2: Tarafalava o David Tua le nei, ono e faafunga mai pe le Radio Samoa. Tasi lima I vatolu a mo, Samoa I manuia lau faafunga, ma lau faasausaunga.

Le tua mamana ole vi inga le tua lagina la fepesia la utalvo de kane siya meditisi mai fangatongo America Samoa le tau tua moa rwede Samoa ina watatonu ia le tu la eono.